0: trombano di Dios, by the way, con temor di Dios, un leader spiritual che conosce Dios, e deve avere un sogno, però non violenza. Anto potete lograr turcos ruman sin violenza. Potete lograr turcos avemainta ruman sin degradación. Non violento. Mira con il sistema sociale, abuso acaba del paese, bo nota combatti abuso, bo nota combatti con violenza, escuchami bonamente, e nota funziona Nelson Mandela. Nelson Mandela, mira con che cambia, mira con il paese che cambia completamente, leader na Gandhi, leader na grande, sempre si cambia, però sin violenza, non violence. Oh Signore, io non so bonamente, sino amabile. Non vos o alguno verrà a martir per causa del pueblo. Bible dice: non pleita do, non pleita do. Non sta facendo demasiado dividir. Nos non ti mester. Col sol non ti servirà nel momento da qui. Con leader non pleita do. E mi dispiace di qual forma con l'antare, qual partito con l'antare. Ma io posso, mi ascolta pleita do del tuo partito. O ti inviamo da questa anche non sottende ma stanno per te o più pleita donna segreto e non sembra desunione sembra coschi vi remettire in fin del corante non pleita do Bible da Bisa liber di amor pa placa o Roman ma vi sabo bo wak ora non bra Saul Saul acque e vota di pueblo Saul acque cosa di pueblo ma signora Bisa e tabe tu ma posan costan passo un mes. Se hai un mero wende, ti serve il gremio, il suo partito, ti lega con il gremio, come mi si paga favor. Come si paga favor, non importa qual partito bota, bota gel, bota blau, bota blanco, bota creme, bota rosso, bota lila, se mi libera un colore, ti mi porrà, se mi libera tanto colore, però se ti paga favor, serve stanco a servire, so, bontà digno, signor Tabisa, no amor pa placa. Tiene bobo. E me se está un gente que por manejar su mes cas bon. Que está teniendo su yuna bo de control con tu dignidad. Versículo 5. Mas si un gente no sabe manejar su mes cas. ¿Cómo? Le puedo cuidar la iglesia de Dios. Y por lo de Dios. Si bon po gobernar bon mes vida. Bo vida de bruá manera un tron bruá. Bo vida mes sin dirección. Gente, bo historial ta confuso. Bon poro dire che bo mes historia. Bon poro dire che bo mes yuna. Si, no va cos personal di gente. No va cos personal di gente. No va cos ruman. Dentur cos en el mundo ha. Quien ta va ser tu qualidad. Pa ser tu función, bo ta exigir ser tu qualidad. Bebo de bisam, me lider nan. Me se bo gobernar bo propia vida. Si bo no poro gobernar bo mes ruman. Bo po gobernar bo cas. Ta como bo gobernar país. Bom po governa bo propria finanza di mileldo, 2 a 3 mileldo, bo tin debe ki debe ya, enfim, bo tin tanto problema. Como po governa país? Bom po governa bo mes emocional, bo impulso nan, como po governa país? Bom no tu exemplo dem bo cas, dem bo círculo. Pa quem bo debe ter exemplo de nação? Puntra ve mainta, ruman, pergunta ki simple. Lo mi ke emener aki, of e senhora aki, como mi mama, of come mi tata. Mi tata si un pregunto per fela ovviamente. Lo bo che è persona a chi, come bo mamma, of bo tata, per dirigibo, inspirabo, come mamma, se acontece tra no, non vota pe. Palabra di Dios. Mi tata inventa palabra di Dios. E dico, per governare su mes cas. Si bo tata un io, un joven, punta bo mes. Lo mi che è persona che potam dirigimi, mi cas. Lo mi tata orgoglioso di come eta mi mamma, of mi tata. Manyan, sun persona bisa ele bita orgulloso sa kita mi papi, sa kita mi tata, mi tata papi, si bota orgulloso, lo bota orgulloso dia kuma bo tata, of bo mama, mi tata pun traba we menta, lo bo kita kasa, esposo, esposa, of hende hombre, kun dama manere saki, of un caballero manere saki, si bota un dama, lo bo kita tine kuma esposa tata di bo yunan, lo bo kita kombibi kune, antes dia contesta ita norma ni Cristo, che non può maneggiare, non può confiare per dirigere il caso, dirigere il hogar, dirigere il yunan, compartire vita con lui e non è digno per dirigere il paese. Allora, pregunto che non si faccia come pueblo, se la Bibbia dice che non è tu lo che non planta, non sta cosecce. E può maneggiare su mes vita. Non un recién convertì, per non dire orgoglioso, ma ovviamente,
1: Si você mira seu ente, tem hambre para poder, hambre para orgulho. Mi, gente que não porta humilde, ou romano, pelo que você não vai cair em tentação e conde.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar o pavimento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e há não conhece Jesus, há na vida de transformar, há na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola di Signore, con un po' di canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce, quei buchi marca un mese, scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Devo un mensaggio di ispirazione. Mi ando a proseguire, non sono due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma siamo in punto domani, che spera, con lo scadere un anno parte dei mensaggi a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che è il romano, se non si lanta para, se non si canta la cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?